Signor Altezza in tavola, Signor Altezza in tavola, che, co, chi, si, che bestia, quando si dice simili,

come cantone, mi cavatusi cappello, incominci, ci ha parole, alla fila sariale, ordine di memoriale. Prenda per la cioccolata e una doppia mentina.

0: sacco. Quattro volte m'hai fatto misurare la galleria.
1: Ho mutato il linguaggio, ho fatto via.
0: Ma che? Il parlar d'amore è forse...

Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso farne pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre i servitori me.

È una burla il principato. Sono un uomo mascherato. M'ha venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

0: di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, libero principe. Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito. Immantinente, immantinente. Non partirò. Lei partirà. Sono un valore. Grande bastone. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo. Non partirò. Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà.
1: Non partirò, non partirò, non partirò, non partirò. Tengo leggero, non tengo leggero, un punto da passo.
0: Ma per un diavolo,
1: che posso passo, che posso passo, che posso
0: passo, che posso passo, che posso passo, che posso passo, che posso passo, che posso passo, che posso passo, che posso passo, che posso passo, che posso passo, che posso passo,
1: non posso
0: cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso cercare, non posso

0: presa, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra?
0: Quelle orgogliose...
1: A